across the moon. Kastan batzenu lucevano istidi da lontano sopra mare.